Radio Margherita. Elisa, tutta un'altra storia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Più è capace, più riceve rifiuti. La risposta è il bidone.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: une leech. J'ai punké, I love you over. Ciao.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 2 e 51 minuti. Nicolas Bonazzi, ho sempre

0: Ciao, sono Rita dall'Icata. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche all'Icata.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: verità presenta tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Valerio Scanu.

silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi, se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Valerio Scanu.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Capovolgo il mondo.
4: Come fanno le stelle.
3: Ed io.
5: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.
6: Radio Margherita.
7: Mina, mi sei scoppiato dentro il cuore.
8: Era solamente ieri sera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Il dialogo nasce dal rispetto e il rispetto si costruisce con le parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 3 e 56 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Lo sai che in fondo anche

0: giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica.

Fred Buongusto, pseudonimo di Alfredo Antonio Carlo Buongusto, è nato a Campobasso il 6 aprile 1935 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico italiano. Molto popolare negli anni 60 e 70, grazie alla sua vocalità calda e suadente, è considerato il cantante confidenziale per antonomasia della musica leggera italiana. Dalla fine degli anni 60 è stato inoltre tra i più ricercati autori italiani di musica da film, soprattutto nel genere della commedia all'italiana, vincendo per due volte il Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora. Ha collaborato nel corso della sua lunga carriera anche con artisti internazionali. Il repertorio di Buongusto miscela sapientemente swing, jazz, canzone napoletana e chanson d'autore, legando il tutto con lussureggianti orchestrazioni a cura dei migliori direttori d'orchestra della musica leggera. Mentre la sua suadente voce da crooner canta amori romantici e appassionati, non di rado con toni nostalgici e spesso e volentieri legati al mare e all'estate. Una formula che lo impone come uno dei protagonisti indiscussi della scena dei night degli anni 60 e 70. La consacrazione per Buongusto arriva con quello che è il suo manifesto in musica, Una rotonda sul mare nel 1964, il suo maggiore successo e una delle canzoni simbolo dell'Italia del boom economico. Molto intenso il rapporto tra Fred Buongusto e il cinema italiano lungo tutta la sua carriera. Nella prima metà degli anni 60, Buongusto partecipa a un paio di film musicali molto in voga nel periodo, i cosiddetti musicarelli. Curiosamente, alla grande popolarità del personaggio e delle sue canzoni non corrispondono exploit nelle classifiche di vendita. Una anomalia che caratterizza tutta la sua carriera. I temi delle sue canzoni lo rendono una presenza fissa alla rassegna Un disco per l'estate, che vince nel 1966. Parteciperà più volte anche al Festival di Sanremo. Fred Buongusto muore a Roma l'8 novembre 2019 all'età di 84 anni. Tra i brani più famosi di Fred Buongusto ricordiamo Una rotonda sul mare, Tre settimane da raccontare, Il nostro amor segreto, La mia estate con te.

sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fred Bongusto.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: per rivederci ancora.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Claudio. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 luglio del 1974 a Monaco di Baviera, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. Lo scioglilingua di oggi è: in via dell'Agnolo c'era un pizzicagnolo che aveva un frignolo sul dito mignolo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il mio dottore mi diede 6 mesi di vita, ma quando non potei pagare il conto, me ne diede altri 6. Ed ora l'aforisma del giorno. Le difficoltà esistono per misurare la tua determinazione. Il consiglio della nonna di oggi è: mangiare 4 gambi di sedano al giorno può aiutare a ridurre, ma non a curare, l'ipertensione. Per abbassare la pressione sanguigna dovrete anche mangiare verdura, bere molta acqua, ridurre la quantità di sale negli alimenti e fare esercizio fisico. Adesso l'indovinello del giorno. È il poligono più rumoroso. La risposta è il rombo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, Catania, allora un detto siciliano: a squagliata la nevi si vedono i pottusa, cioè l'Etna, quando si scioglie la neve si vedono tutti i buchi che ognuna persona, o come si comporta una persona, o quello che si vede, non so se ho spiegato bene. Allora, squagliata la nevi si vedono i pottusa. Grazie qua da Catania, arrivederci, un bacio a tutti, al suo chiudo.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Uxoricida. Uxoricida, dal latino uxor, moglie, e cida, da cedere. Significato: in giurisprudenza, chi ha ucciso la propria moglie o il proprio marito.

0: parlare con gentilezza non costa nulla, ma vale moltissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.
2: Wow.

0: Amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Messina di Floridia, in provincia di Siracusa, ma un saluto va anche ad Elisabetta Alfarano di Taviano, in provincia di Lecce. Buon compleanno a Francesco Butera di Balangero, in provincia di Torino, Lorenzo Riccitelli di Farindola, in provincia di Pescara, e facciamo gli auguri a Carmela Vincenza Germanò di Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, e da Antonio Russello di Palermo. Auguri di buon compleanno a Paolo Musacchia di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Concetta Loritto di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Emilio Costanzo di Bagheria, in provincia di Palermo, ed infine auguri ad Ilaria Fucà di Aragona, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Giorgia, la cura per me.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Max Pezzali.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Max Pezzali.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come mai? Finalmente tu. Il senso del tempo. Io ci sarò. Tieni il tempo. E Una canzone d'amore.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Fred Bongusto.
2: Le vibrazioni, dedicato a te.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 6 e 27 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Claudio,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Litio. Litio, dal latino litium, derivato a sua volta dal greco, è il più leggero degli elementi non gassosi. Significato: elemento chimico, diffuso in natura sotto forma di composti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Perpetuo. Perpetuo, dal latino perpetus. Significato: continuo, qualcosa che non finisce mai.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tumefazione. Tumefazione, dal latino. Significato: in anatomia, ingrossamento anormale di un organo, rigonfiamento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Complotto. Complotto, dal francese complot, folla. Significato: accordo segreto tra più persone per compiere un delitto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Equipe 84.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 6 e 53 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Messina di Floridia, in provincia di Siracusa. Ma un saluto va anche ad Elisabetta Alfarano di Taviano, in provincia di Lecce. Buon compleanno a Francesco Butera di Balangero, in provincia di Torino, Lorenzo Riccitelli di Farindola, in provincia di Pescara. E facciamo gli auguri a Carmela Vincenza Germanò di Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, e da Antonio Russello di Palermo. Auguri di buon compleanno a Paolo Musacchia di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Concetta Loritto di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Emilio Costanzo di Bagheria, in provincia di Palermo, ed infine auguri ad Ilaria Fucà di Aragona, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Blanco, Giulia,

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Giuseppe da Palermo. Viviamo in un'epoca di rincari e di aumenti e le persone si lamentano. Però queste stesse persone che si lamentano sono contraddittorie, perché si lamentano della benzina a 2 euro al litro e poi anche per fare 10 metri prendono la macchina, causando traffico. Si lamentano del rincaro dei prezzi dei ristoranti e puntualmente ogni settimana vanno al ristorante. Si lamentano dei prezzi di tutto e vanno a fare shopping sfrenato, conducendo sempre lo stesso stile di vita. Quindi, fino a quando lo Stato vede che le persone, nonostante si lamentino, sono comunque disposte a spendere soldi per fare lo stesso tenore di vita che facevano prima, non ci saranno mai e non hanno motivo di esserci per gli imprenditori una diminuzione dei prezzi. Limitiamoci tutti, spendiamo tutti di meno, facciamolo capire che questi aumenti sono diventati insostenibili e sono ingiusti. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Claudio.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cadono tutti ai miei piedi. Ma che ci fai tu alle donne? Lo sgambetto?
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, ho la dissenteria.
4: Ha provato con il limone?
3: Sì, ma appena lo tolgo, ricomincia.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto canguri avere le tasche piene dei loro figli.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Le parole sono specchio del nostro modo di vivere insieme. Riflettiamo civiltà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mango, lei verrà.

qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 7 e 49 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Messina di Floridia, in provincia di Siracusa. Ma un saluto va anche ad Elisabetta Alfarano di Taviano, in provincia di Lecce. Buon compleanno a Francesco Butera di Balangero, in provincia di Torino, Lorenzo Riccitelli di Farindola, in provincia di Pescara. E facciamo gli auguri a Carmela Vincenza Germanò di Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, e da Antonio Russello di Palermo. Auguri di buon compleanno a Paolo Musacchia di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Concetta Loritto di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Emilio Costanzo di Bagheria, in provincia di Palermo, ed infine auguri ad Ilaria Fucà di Aragona, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Spagna. Gen-

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Antonio da Pozzallo, quando andate a piedi sulle strade dovete andare sempre sul lato opposto, dovete camminare a sinistra, specialmente dove non esiste un marciapiede. Se marciate a destra, come fa il flusso veicolare, vi mettono sotto, vi uccidono e neanche vi accorgete se sia stata una vettura, una bicicletta o un autotreno. Quindi è anche scritto nel codice della strada, quando andate a piedi dovete camminare sul lato sinistro della strada, così potete vedere la macchina davanti, almeno che vi scansate il pericolo, ne va della vostra vita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Marco Mengoni, l'amore si odia.

0: Margherita.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
2: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 8:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Claudio. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 luglio del 1974 a Monaco di Baviera, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. Lo scioglilingua di oggi è: in via dell'agnolo c'era un pizzicagnolo che aveva un frignolo sul dito mignolo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il mio dottore mi diede 6 mesi di vita, ma quando non potei pagare il conto, me ne diede altri 6. Ed ora l'aforisma del giorno. Le difficoltà esistono per misurare la tua determinazione. Il consiglio della nonna di oggi è: mangiare 4 gambi di sedano al giorno può aiutare a ridurre, ma non a curare, l'ipertensione. Per abbassare la pressione sanguigna dovrete anche mangiare verdura, bere molta acqua, ridurre la quantità di sale negli alimenti e fare esercizio fisico. Adesso l'indovinello del giorno. È il poligono più rumoroso. La risposta è il rombo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, Catania, allora un detto siciliano: a squagliata la nevi si vedono i pottusa, cioè l'Etna, quando si scioglie la neve si vedono tutti i buchi che ognuna persona, o come si comporta una persona, o quello che si vede, non so se ho spiegato bene. Allora, squagliata la nevi si vedono i pottusa. Grazie qua da Catania, arrivederci, un bacio a tutti, passo e chiudo.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Uxoricida. Uxoricida, dal latino uxor, moglie, e cida, da cedere. Significato: in giurisprudenza, chi ha ucciso la propria moglie o il proprio marito.
3: Olli, balorda nostalgia.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Edoardo De Crescenzo, ancora.
2: No.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Messina di Floridia, in provincia di Siracusa, ma un saluto va anche ad Elisabetta Alfarano di Taviano, in provincia di Lecce. Buon compleanno a Francesco Butera di Balangero, in provincia di Torino, Lorenzo Riccitelli di Farindola, in provincia di Pescara, e facciamo gli auguri a Carmela Vincenza Germanò di Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, e da Antonio Russello di Palermo. Auguri di buon compleanno a Paolo Musacchia di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Concetta Loritto di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Emilio Costanzo di Bagheria, in provincia di Palermo, ed infine auguri ad Ilaria Fucà di Aragona, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Eugenio Finardi, la radio.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: Un giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 9 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Claudio,

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Telefono da Milano, sono Marilena, volevo dire un proverbio. Uno è milanese, ma lo traduco: chi sbragia più se ga sempre ragion, chi grida di più ha sempre ragione. Sembra adatto per i nostri politici. Ciao a tutti.
4: Vincenzo da Partinico, provincia di Palermo. Il mio proverbio siciliano è questo: scavu su nissi cusimina spine, casi le chianta l'ha dimenticata. In italiano significa: chi non deve mai camminare scalzo, chi ha seminato spine, perché quando lo dimentica si pungerà i piedi, o meglio, più ancora, un altro motivo ancora, chi ha fatto male non lo dimentichi mai, perché quando lo dimenticherà riceverà del male. Grazie Radio Margherita, grazie a tutti, ascoltate questo proverbio perché è significativo per tutte le persone. Grazie a tutti e a risentirci.
5: Mi chiamo Rosa e chiamo da Gerre. Vorrei dire un proverbio: quando l'amico non risponde a prima voce, vuol dire che lo scusso non ci piace. Traduco: quando tu stai parlando con un amico e lui non ti risponde, vuol dire che quella discussione a lui non piace.
6: Sono Giacomo e chiamo da Bari. Il proverbio, ovviamente, in dialetto barese è questo: per un figlio per chiuse o una mala vicina, ti porta nella casa alla ruina. Che significa? Per un figlio piccioso o una maledetta vicinanza, ti portano la casa alla rovina.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Silvia Salemi.

0: pubblicità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Lillo Cerami di Petrie Sottana, provincia di Palermo. Oggi voglio intervenire sui prezzi alle stelle negli ultimi mesi, ma non solo, il crollo del costo del grano. Un chilo di pasta oggi costa mediamente da 1,6 euro a 1,80 euro, quella media. Ma diciamo il prezzo del gas è sceso, ma la cosa più particolare è che il grano è sceso a 38 centesimi a chilogrammo. Cioè praticamente gli agricoltori lo comprano a 80 centesimi per la semina e ci sono tutte le varie spese, benzina, trebbiatura, tutta tantissime spese. In questo modo non è più possibile fare la coltivazione del grano, eppure ci lamentiamo perché i terreni non vengono coltivati, perché nessuno fa più questo mestiere. A sto punto io penso che il governo, sia nazionale che regionale, debbano intervenire sulla questione degli agricoltori.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 9 e 51 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Messina di Floridia, in provincia di Siracusa, ma un saluto va anche ad Elisabetta Alfarano di Taviano, in provincia di Lecce. Buon compleanno a Francesco Butera di Balangero, in provincia di Torino, Lorenzo Ricitelli di Farindola, in provincia di Pescara, e facciamo gli auguri a Carmela Vincenza Germanò di Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, e da Antonio Russello di Palermo. Auguri di buon compleanno a Paolo Musacchia di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Concetta Loritto di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Emilio Costanzo di Bagheria, in provincia di Palermo, ed infine auguri ad Ilaria Fucà di Aragona, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Mango, mio fiore mio.

0: Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. L'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche sui mondiali 2026, che non basta peraltro alla squadra USA, che esce di scena battuta dal Belgio per 4-1. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: Un giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continuo aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta. Telefono 0934 21 993.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
1: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentirti vicino.

bello il mondo che gira insieme a tutte quelle stelle, a quelli come noi, e sta passando un altro giorno insieme a te. Anche stanotte non potremo dormire.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Claudio,

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Fred Buongusto, pseudonimo di Alfredo Antonio Carlo Buongusto, è nato a Campobasso il 6 aprile 1935 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico italiano. Molto popolare negli anni 60 e 70, grazie alla sua vocalità calda e suadente, è considerato il cantante confidenziale per antonomasia della musica leggera italiana. Dalla fine degli anni 60 è stato inoltre tra i più ricercati autori italiani di musica da film, soprattutto nel genere della commedia all'italiana, vincendo per due volte il Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora. Ha collaborato nel corso della sua lunga carriera anche con artisti internazionali. Il repertorio di Buongusto miscela sapientemente swing, jazz, canzone napoletana e chanson d'autore, legando il tutto con lussureggianti orchestrazioni a cura dei migliori direttori d'orchestra della musica leggera. Mentre la sua suadente voce da crooner canta amori romantici e appassionati, non di rado con toni nostalgici e spesso e volentieri legati al mare e all'estate. Una formula che lo impone come uno dei protagonisti indiscussi della scena dei night degli anni 60 e 70. La consacrazione per Buongusto arriva con quello che è il suo manifesto in musica, Una rotonda sul mare nel 1964, il suo maggiore successo è una delle canzoni simbolo dell'Italia del boom economico. Molto intenso il rapporto tra Fred Buongusto e il cinema italiano lungo tutta la sua carriera. Nella prima metà degli anni 60, Buongusto partecipa a un paio di film musicali molto in voga nel periodo, i cosiddetti musicarelli. Curiosamente, alla grande popolarità del personaggio e delle sue canzoni non corrispondono exploit nelle classifiche di vendita. Una anomalia che caratterizza tutta la sua carriera. I temi delle sue canzoni lo rendono una presenza fissa alla rassegna Un disco per l'estate, che vince nel 1966. Parteciperà più volte anche al Festival di Sanremo. Fred Buongusto muore a Roma l'8 novembre 2019, all'età di 84 anni. Tra i brani più famosi di Fred Buongusto ricordiamo Una rotonda sul mare, Tre settimane da raccontare, Il nostro amor segreto, La mia estate con te.

risate.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fred Bongusto.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Mi vuoi?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Messina di Floridia, in provincia di Siracusa. Ma un saluto va anche ad Elisabetta Alfarano di Taviano, in provincia di Lecce. Buon compleanno a Francesco Butera di Balangero, in provincia di Torino, Lorenzo Riccitelli di Farindola, in provincia di Pescara. E facciamo gli auguri a Carmela Vincenza Germanò di Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, e da Antonio Russello di Palermo. Auguri di buon compleanno a Paolo Musacchia di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Concetta Loritto di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Emilio Costanzo di Bagheria, in provincia di Palermo, ed infine auguri ad Ilaria Fucà di Aragona, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io chiamo per poter parlare di lavoro. Molte persone confondono lavoro con stipendio. Vediamo se riusciamo a definire tutte e due. Il lavoro è un'azione fatta a vantaggio di qualcuno, il quale paga per il vantaggio ricevuto. Quindi questo vuol dire che per trovare lavoro bisogna imparare quanto più cose possibili, in più campi possibili, al più presto possibile, per essere utile a più persone possibili, al più presto possibile. Per poter trovare lavoro bisogna quindi acquisire queste informazioni per poter essere utili, cercare

0: Siamo come le stelle, persi come due stelle, siamo a girovagare.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Valerio Scanu.

che non è il tempo di ascoltarmi, se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Valerio Scanu.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Capovolgo il mondo.
4: Come fanno le stelle.
3: Ed io.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
4: Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 11 e 30 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Claudio.
5: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
6: Perdonami, sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sp-

0: Prego, cancelliere tesoriere, si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di...
1: tre monete!
0: No. Mi sembra in verità un congruo compenso, no. E credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbio.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno della verità. Si incontrano ad Ankara i leader dei paesi della NATO. Si incontrano i leader europei e Trump soprattutto. Il presidente che ha fatto a più riprese capire, in maniera anche molto vigorosa, e uso un eufemismo, che vuole ridurre la presenza militare e le spese americane in Europa nella difesa comune. E qui si capirà cosa è il futuro anche nella difesa del nostro continente. Ma c'è anche, come sappiamo, un aspetto italiano. Oggi vedremo a che livello di deterioramento sono i rapporti tra le leadership di Stati Uniti e Italia. Abbiamo tutti presente tutto quello che è successo. Bisognerà vedere come sarà il comportamento di Trump e di Meloni, ma soprattutto cercare di capire quali sono gli elementi reali, al di là delle incompatibilità caratteriali di cui ci interessa il giusto, i problemi reali tra Washington e Roma. Perché questo atteggiamento improvvisamente così duro e sprezzante di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio? E bisognerà vedere se si possono rimuovere le cause di tutto questo o ad passare nuttata, o bisogna aspettare che finisca il ciclo di presidenza di Trump. Se non ci sono problemi tra Stati Uniti e Italia, se non ci sono problemi di fondo nei dossier sulle scelte strategiche, l'incompatibilità tra i due è un problema, ma ce ne faremo una ragione. Se no, le cose si fanno più gravi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita, la scelta migliore.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. L'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche sui mondiali 2026, che non basta peraltro alla squadra USA che esce di scena battuta dal Belgio per 4-1. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 11 e 57 minuti.
1: Achille Lauro, amor. Stanno

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 12:23.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Henry Ford? Possono abitare allo stesso indirizzo, ma l'uomo che rincasa è sempre diverso da quello che è uscito la mattina. Sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? Quanto più acquisto esperienza, tanto più mi accorgo che l'uomo è sempre la causa della propria gioia e del proprio dolore. Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Quanto più la pena sarà adeguata al delitto commesso, tanto più la stessa sarà giusta.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

signor Becchino, mi ascolti un poco. Il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno

A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Paolo. Volevo commentare e dare una risposta a quel signore che stamattina ha detto che per tre volte è stato violentato nel collegio da preti dove lui è stato. Non capisco perché lui non l'abbia denunciato, non adesso che è finito tutto, ma prima, quando poteva benissimo farlo. Non credo che fosse orfano.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 12:54.

0: que a lui, que a lui. Si avrebbero portato via,
1: se avesse sbagliato,
0: l'orto a fare il disegnino sul pezzetto di carta,
1: se avrebbero
0: portato via,
1: l'orto
0: adesso ad

Chi era là? Ha detto. Staranno meglio quelli lì. Cosa ha detto? Che sono rimasti là. Là. Con gli orto. Lui aveva un'altra vita. Un'altra. Da vivere. Vita che è la vita. Deve essere vissuta lui con l'orto. E se ci portano via l'orto

0: sai dare. Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: un giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, ho sentito poco fa un signore che era un docente di scolastico, no? E diceva che l'educazione ai figli lo devono dare prima di tutto in famiglia. Poi la scuola deve essere un appoggio, deve essere un continuare, un continuo dell'educazione, ma prima di tutto incomincia dalla famiglia l'educazione ai ragazzi, ai figli. E sono pienamente d'accordo.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua migliore amica.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: bella musica leggera italiana.
1: Emma Marrone,

0: Radio Margherita, per la saggezza. Olly e Angelina, per due come noi.
1: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi.
2: No, no, no.
1: E sai, se ti guardi.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo parlare riguardo la libertà d'opinione, di cui se ne sta parlando moltissimo in questi periodi. La libertà di opinione è un bellissimo diritto, però bisogna avere un po' di coscienza e saperla usare. Molte persone ne approfittano della libertà di opinione, molte volte per attaccare molta gente, per attaccare personalmente molta gente, anche pubblicamente. Ripeto che non bisogna confondere la libertà d'opinione con la diffamazione, sono due cose totalmente diverse. Quindi sì, c'è libertà d'opinione, però impariamo a farne buon uso e a saperla gestire con coscienza.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 13 e 53 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Amanda.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Indagati a Bari Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Baricalcio, il padre come presidente del CDA del Napoli. Le accuse sono di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ricercata in mezza Europa, è stata ritrovata uccisa a Kiev Anastasia Berezovska. La donna, 39 anni, era sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolajev a Monaco. La due giorni di Ankara per il summit NATO, stasera l'arrivo dei leader, gelo tra Trump e Meloni dopo gli ultimi attacchi del tycoon. Così il ministro degli esteri Tajani.
3: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
2: Bene Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che ieri hanno conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner, opposto al tedesco Struff. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Alessandra Amoroso. Canzone inutile. Rimani

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Franco, vorrei fare un appello a coloro i quali gestiscono l'economia mondiale. Si guardino intorno. La natura si sta appropriando della sua integrità. Terremoti, bombe atomiche dappertutto, guerre, pestilenze, alluvioni, adulteramento del clima, del cibo. Signori miei, pensateci bene e cambiate abitudine nel vivere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Edoardo Vianello. Guarda come dondolo.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 14 e 23 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta i consigli della nonna.
2: Usate dei vecchi collant per legare i rampicanti e per mantenere dritte le piante del giardino che si incurvano. Il nylon è senza dubbio più elastico della corda, è altrettanto resistente e soprattutto non taglia i fusti e i rami.
1: I consigli della nonna.
2: Se dovete pulire i profili in alluminio di porte e finestre, utilizzate una miscela di olio e alcol denaturato in parti uguali. Torneranno lucidi e brillanti con grande facilità.
1: I consigli della nonna.
2: Oggi avete deciso di friggere? Per fermare gli schizzi bollenti, buttate nell'olio alcuni stuzzicadenti. Eviterete di farvi male e di sporcare il fornello.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rimane.

0: ti porto via con me.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Ho ascoltato un radioascoltatore contrario alle telecamere e mi trovo perfettamente d'accordo. Sono contrario anch'io a quello che sta accadendo e sono convinto come lui che non sia assolutamente un segno di civiltà, ma in realtà sia invece un segno di debolezza e un segno di potere. Un messaggio di potere e nient'altro, non servirà assolutamente ad aiutare i cittadini, servirà soltanto per imporre delle situazioni che ancora non sono così chiare e che presto, di cui presto avremo evidenza. Quando tutto il sistema di telecamere sarà finito, sarà piazzato, nessuno di noi potrà più fare nulla senza che non sia intercettabile. È questo lo scopo delle telecamere. Quindi coloro che si attendono, coloro che sperano che questo sia qualcosa per aiutare la popolazione, in realtà resteranno profondamente delusi. Non servono ad aiutare la popolazione, ma servono soltanto a stringere la morsa di controllo sui popoli.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Nino Buonocore, scrivimi.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ciao, io ascolto Radio Margherita da Reggio Calabria, sono Enza e mi devo veramente complimentare veramente con tutti voi che trasmettete questa radio, perché è l'unica che mi fa veramente emozionare ricordando i bei vecchi tempi di queste bellissime canzoni italiane. E prima, mentre facevo le faccende, accendevo il televisore. Adesso che ho scoperto questa meravigliosa radio, appunto ascolto questa.
1: Radio Margherita ti fa emozionare e spegnere la TV anche a Reggio Calabria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: Un giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la Costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Sono le ore 15:25.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno della verità. Si incontrano ad Ankara i leader dei paesi della NATO. Si incontrano i leader europei e Trump soprattutto. Il presidente che ha fatto a più riprese capire, in maniera anche molto vigorosa, e uso un eufemismo, che vuole ridurre la presenza militare e le spese americane in Europa nella difesa comune. E qui si capirà cosa è il futuro anche nella difesa del nostro continente. Ma c'è anche, come sappiamo, un aspetto italiano. Oggi vedremo a che livello di deterioramento sono i rapporti tra le leadership di Stati Uniti e Italia. Abbiamo tutti presente tutto quello che è successo, bisognerà vedere come sarà il comportamento di Trump e di Meloni, ma soprattutto cercare di capire quali sono gli elementi reali, al di là delle incompatibilità caratteriali di cui ci interessa il giusto, i problemi reali tra Washington e Roma. Perché questo atteggiamento improvvisamente così duro e sprezzante di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio? E bisognerà vedere se si possono rimuovere le cause di tutto questo o ad abbassare nuttata, o bisogna aspettare che finisca il ciclo di presidenza di Trump. Se non ci sono problemi tra Stati Uniti e Italia, se non ci sono problemi di fondo nei dossier, sulle scelte strategiche, l'incompatibilità tra i due è un problema, ma ce ne faremo una ragione. Se no, le cose si fanno più gravi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: Un linguaggio civile è la forma più semplice di educazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Nicola Di Bari, Eternamente.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 15 e 55 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neanche venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo poco fa al summit dell'Alleanza in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma figurano altri 5 indagati. Da Laura Carchiglia è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: George Moustaki, lo straniero.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Gianghiere di 34 anni che si lamentava di non trovare manodopera italiana per la sua azienda. Vorrei rispondere semplicemente che te ne frega, trovi comunque della manodopera. Che sia uno straniero o un italiano, che importanza c'ha? È sempre un essere umano che lavora.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 16:24.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: E se fossi un pittore?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Non vede l'ora di togliere il disturbo. La risposta è il medico.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Amedeo Minghi, SOS.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Selmi, forse per sempre.
2: Tu sei

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 16 e 57 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
1: Minoritano. Avevo un

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La giornata di domani si presenterà all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni con pochi temporali in montagna. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato e di caldo intenso. Al nord-ovest sono attesi 39-40 gradi. Anche al centro-sud giornata soleggiata o al più poco nuvolosa, qualche temporale breve di calore del pomeriggio sulle aree più interne appenniniche. Al sud temporali pomeridiani lungo l'Appennino meridionale, altrove sole, tempo soleggiato con caldo intenso in Puglia, qui temperature massime anche fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: siamo Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono un viaggiatore da circa 2 mesi in Sicilia e arrivo dal nord e sto viaggiando con un piccolo camper. Però ogni giorno mi accorgo di quanti rifiuti ci sono per le strade, abbandonati fuori dai paesi, dentro, ovunque, e ogni giorno raccolgo borse di rifiuti, ogni giorno, ed è indescrivibile la quantità di tonnellate di rifiuti abbandonati e lasciati a esalare liberamente nell'aria. E questo è veramente triste, trovandomi in Sicilia, un'isola così bella, così fiorita, dove tutto è, la natura è rigogliosa, è bellissima, mi accorgo di quanta inciviltà esiste ancora in questo paese, e mi dispiace perché si fa molto poco per la pulizia e i rifiuti, per l'immondizia. Le autorità locali dovrebbero intervenire perlomeno e formare dei servizi o promuovere un po' di propaganda affinché la gente prenda coscienza di questo, perché ogni giorno, anche nei posti dove sono ripassato a pulire, c'è sempre immondizia lasciata andare per le strade.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 17:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Raggrumare. Raggrumare. Significato: come verbo transitivo, addensare in grumi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pontefice. Pontefice. Dal latino pontificem. Colui che fa costruire il ponte su un fiume. Voce composta da pons, ponte, e facere, fare. Significato in senso proprio, papa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Agopuntura. Agopuntura. Significato: antico metodo di terapia orientale consistente nell'infiggere aghi in particolari punti del corpo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Diapositiva. Diapositiva. Da dia e positiva. Significato: pellicola, intelaiatura che viene proiettata su uno schermo, fornendo così le immagini fotografiche.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Prima di parlare chiediti: ciò che dico costruisce o distrugge?
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Fabrizio De André, la ballata dell'amore cieco.
2: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono un viaggiatore da circa 2 mesi in Sicilia e arrivo dal nord e sto viaggiando con un piccolo camper. Però ogni giorno mi accorgo di quanti rifiuti ci sono per le strade, abbandonati fuori dai paesi, dentro, ovunque, e ogni giorno raccolgo borse di rifiuti, ogni giorno, ed è indescrivibile la quantità di tonnellate di rifiuti abbandonati e lasciati a esalare liberamente nell'aria. E questo è veramente triste, perché trovandomi in Sicilia, un'isola così bella, così fiorita, dove tutto è, la natura è rigogliosa, è bellissima, mi accorgo di quanta inciviltà esiste ancora in questo paese, e mi dispiace perché si fa molto poco per la pulizia e i rifiuti, per l'immondizia. Le autorità locali dovrebbero intervenire perlomeno e formare dei servizi o promuovere un po' di propaganda affinché la gente prenda coscienza di questo, perché ogni giorno, anche nei posti dove sono ripassato a pulire, c'è sempre immondizia lasciata andare per le strade.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 17:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente USA, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Si aggrava la posizione di Walter Lavito, l'ha indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon, il numero uno al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con uno tra Aliassim e Djokovic. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Gigliola, chiamo dalla provincia dell'Aquila. A Ivrea si è ripetuto il carnevale con il lancio di arance, che io ritengo una cosa vergognosa. Prima di tutto perché non si spreca la roba da mangiare in questa maniera. E poi, se voi pensate che le stesse arance vanno utilizzate nelle piazze per dare fondi alla ricerca scientifica, ma vi rendete conto di che cosa stanno facendo? Arance per giocare e arance per curare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Cara, se mi vedessi in stato vegetativo, dipendente totalmente da un macchinario e da una flebo, vorrei che tu staccassi quegli apparati.
4: Quindi mi stai chiedendo di toglierti il cellulare e la birra?
2: L'angolo del sorriso.
5: Sai, l'importante è essere cortesi, così i clienti ritornano volentieri, disse il becchino a un collega.
2: L'angolo del sorriso.
4: Sì, esatto. La gente ha molta fame perché si rimangia sempre tutto quello che dice.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Mattia Bazar, Grido d'amore.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Gianluca da Noto. Volevo rispondere alla signora che diceva dei falsi invalidi, chi controlla i controllori. Ecco, voi immaginate che nei tribunali io ho notato che i posti disabili sono occupati dalle macchine dei dipendenti. Dovrebbero agire la polizia locale, le autorità. Ecco, eppure no, perché i tribunali spesso con gli altri enti non hanno stipulato delle convenzioni e sono dei parcheggi privati. Quindi il disabile non trova posto. E quando ho provato a parlare con il presidente del tribunale, uno dei dipendenti mi ha detto che noi disabili soffriamo di vittimismo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 18:55.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Un giorno insieme con Peppino Gagliardi. Torna fra un'ora.
1: Giordana Angi. Farfalle colorate.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Francesco e chiamo dalla Liguria. Volevo rispondere a quello che ha amico siciliano che ha evidenziato una incongruenza della norma in merito all'utilizzo della strumentazione aziendale da parte dei medici che prestano l'attività in libera professione. La norma precisa che le aziende, quando un medico in libera professione utilizza la strumentazione aziendale, devono applicare tutti i costi diretti e indiretti, compreso l'ammortamento dei beni. Pertanto sono soldi che vengono incassati dall'azienda pubblica e quindi sono patrimonio pubblico.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Valerio Scanu.

silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi, se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Valerio Scanu.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Capovolgo il mondo.
3: Come fanno le stelle.
2: Ed io.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 19:31.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Nel silenzio quasi generale, quasi non si volesse rompere il tentativo di costruire qualcosa di positivo, mentre inizia ad Ankara il vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, arriva da Hormuz la notizia che una terza nave, una terza petroliera in 24 ore è stata attaccata nello stretto, nell'attraversamento dello stretto. E sono in molti a indicare la mano iraniana in questa azione. Solo che questo comporterebbe evidentemente una rappresaglia americana che non può avvenire durante il vertice della NATO. Questa è la questione di fondo, ma questo ci fa anche capire come si stia giocando letteralmente alla guerra e alla pace. È stata ricevuta la segnalazione di un ulteriore incidente che ha coinvolto una nave cisterna in transito nello stretto di Hormuz. La petroliera è stata colpita da un veicolo aereo senza pilota, non identificato, e ha riportato lievi danni strutturali. Perché l'Iran, se è l'Iran, come tutto lascia immaginare, compie queste azioni di disturbo? Per tenere alto, caldo il dossier? Per alzare la posta nella trattativa con gli americani? O forse perché durante, in costanza ancora dei funerali di Ali Khamenei, vuole dimostrare che esiste ancora una possibilità di ritorsione, di vendetta, di escalation nei confronti degli Stati Uniti? Resta questo episodio, questo triplice episodio, che ci fa capire come la situazione è tesissima.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

La vera forza non è urlare più forte, ma scegliere le parole giuste. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ad Ankara, la due giorni del vertice NATO, 32 leader attesi al summit, a dominare la scena Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA e il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, ma l'esponente del partito xenofobo di estrema destra potrà comunque candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali. Sentiamo da Parigi.
3: Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato.
2: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon, sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff, e domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
0: Albano, di rose e di spine.
4: Che cosa resta del

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Vittorio da Giarre. Si parla tanto di siccità e desertificazione e l'unica cosa che si propone è di evitare gli sprechi domestici, ignorando l'enorme spreco dell'acqua che i fiumi riversano in mare. Mettiamo il rubinetto ai fiumi, passate parola, mettiamo il rubinetto ai fiumi con delle chiuse e poter utilizzare l'acqua in esubero per le zone aride. Passate parola, smuoviamo l'immobilismo dei nostri politici, mettiamo il rubinetto ai fiumi. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 20 e 24 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita, la tua radio preferita. Presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Bernardetta e chiamo da Sassari. E il proverbio che volevo, nostro regionale, è questo, molto interessante. A Peraoli macchi, a Lecci sordi, vuol dire di fronte a parole stupide o sciocche uno deve far finta di essere sordo. Ciao a tutti!
4: Ciao, mi chiamo Piero dalla Toscana. Un proverbio: non ti mettere in cammino se la bozza sta di vino. Ciao, Piero dalla Toscana.
5: Sono Onofrio da Vicari. Allora, pane di un giorno, olio di un anno e vino di mio nonno.
6: Sono Maria da Castellissetta, voglio lasciare un proverbio: che chi non ha tempo per la mamma, non ha tempo per la mamma, e la mamma che l'accompagna. Significa in italiano, traduco, tante figlie non hanno tempo per seguire i genitori quando sono anziane, e quindi prima muoiono i figli e dopo muore la mamma.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 20:55.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ascanio, dimmi quando tu verrai.
3: Come fa, maestro?
4: Dimmi quando tu verrai.
3: Ok, favore mio.
4: Dimmi quando qua.
3: Ascanio.

0: Mi chiamo Irene e telefono da Savigliano in provincia di Cuneo. Io ascolto Radio Margherita perché adoro la musica degli anni 60. Ho 35 anni ma adoro la musica degli anni 60. Grazie Radio Margherita, sei bravissima.
1: Radio Margherita, sei bravissima. Anche a Savignano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Franco D'Aenna. Cercasi governo italiano prima che tutta l'Africa si trasferisce presso il centro profughi di Sicilia. Per notizia, in questi giorni ne sono arrivate più di 5.000. Avanti c'è posto. Punto, passo e chiudo.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
5: Radio
6: Paolo Mengoli, perché l'hai fatto?

Fred Buongusto, pseudonimo di Alfredo Antonio Carlo Buongusto, è nato a Campobasso il 6 aprile 1935 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico italiano. Molto popolare negli anni 60 e 70, grazie alla sua vocalità calda e suadente, è considerato il cantante confidenziale per antonomasia della musica leggera italiana. Dalla fine degli anni 60 è stato inoltre tra i più ricercati autori italiani di musica da film, soprattutto nel genere della commedia all'italiana, vincendo per due volte il Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora. Ha collaborato nel corso della sua lunga carriera anche con artisti internazionali. Il repertorio di Buongusto miscela sapientemente swing, jazz, canzone napoletana e chanson d'autore, legando il tutto con lussureggianti orchestrazioni a cura dei migliori direttori d'orchestra della musica leggera. Mentre la sua suadente voce da crooner canta amori romantici e appassionati, non di rado con toni nostalgici e spesso e volentieri legati al mare e all'estate. Una formula che lo impone come uno dei protagonisti indiscussi della scena dei night degli anni 60 e 70. La consacrazione per Buongusto arriva con quello che è il suo manifesto in musica, Una rotonda sul mare nel 1964, il suo maggiore successo e una delle canzoni simbolo dell'Italia del boom economico. Molto intenso il rapporto tra Fred Buongusto e il cinema italiano lungo tutta la sua carriera. Nella prima metà degli anni 60, Buongusto partecipa a un paio di film musicali molto in voga nel periodo, i cosiddetti musicarelli. Curiosamente, alla grande popolarità del personaggio e delle sue canzoni non corrispondono exploit nelle classifiche di vendita. Una anomalia che caratterizza tutta la sua carriera. I temi delle sue canzoni lo rendono una presenza fissa alla rassegna Un disco per l'estate, che vince nel 1966. Parteciperà più volte anche al Festival di Sanremo. Fred Buongusto muore a Roma l'8 novembre 2019, all'età di 84 anni. Tra i brani più famosi di Fred Buongusto ricordiamo Una rotonda sul mare, Tre settimane da raccontare, Il nostro amor segreto, La mia estate con te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fred Bongusto.
0: Radio Margherita, per la memoria. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore e adesso sono qui che ti aspetto.

0: il rispetto è il primo passo per costruire un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mango, ferro e fuoco.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Luca, telefono da Cagliari. Volevo rispondere al signore che diceva di spendere tutti i soldi perché di vita ce n'è una solo. Volevo dire al signore che purtroppo a volte i soldi non vanno spesi ma vanno conservati, perché poco ne sai di cosa il futuro ci potrebbe riservare. Ciao, un saluto e un augurio a Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì e giovedì sul nostro territorio. Mercoledì punte di 38-39 gradi sulle regioni di nord-ovest, 35-36 gradi su alcune zone del centro-sud, ma sarà un caldo meno afoso rispetto alla precedente ondata. Intanto ci attende un mercoledì ampiamente soleggiato. Persiste infatti l'anticiclone africano con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 21 e 58 minuti. Radio

0: notizie.
1: Ad Ankara, la due giorni del vertice NATO, 32 leader attesi al summit, a dominare la scena Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA e il presidente turco Erdogan, ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, ma l'esponente del partito xenofobo di estrema destra potrà comunque candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali. Sentiamo da Parigi.
2: Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato.
1: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon, sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff, e domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Da Laura Carchini è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Peppino Gagliardi.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Brindisi. Volevo invitare tutti coloro che dovrebbero fare i controlli. Il gas GPL in questo momento va tra le 0,60 e le 0,70 centesimi al litro. Mi chiedo perché una bombola da 20 kg deve costare 35 euro, mentre il gas GPL per il riscaldamento va oltre un euro? Chiedo. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Achille Lauro. Amor.
3: Stanotte.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 22 e 25 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Mark Twain? L'unico modo per restare in salute è mangiare quello che non si vuole, bere quello che non piace e fare tutto quello che si preferirebbe evitare. Sa cosa diceva Alessandro Manzoni? Bisogna sempre dire francamente le cose al proprio avvocato. Ci penserà poi lui ad imbrogliarle. Sa cosa diceva Martin Luther King? Nulla viene dimenticato più lentamente di un'offesa e nulla più velocemente di un favore.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 22 e 55 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 23 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Nel silenzio quasi generale, quasi non si volesse rompere il tentativo di costruire qualcosa di positivo, mentre inizia ad Ankara il vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, arriva da Hormuz la notizia che una terza nave, una terza petroliera in 24 ore è stata attaccata nello stretto, nell'attraversamento dello stretto. E sono in molti a indicare la mano iraniana in questa azione. Solo che questo comporterebbe evidentemente una rappresaglia americana che non può avvenire durante il vertice della NATO. Questa è la questione di fondo, ma questo ci fa anche capire come si stia giocando letteralmente alla guerra e alla pace. È stata ricevuta la segnalazione di un ulteriore incidente che ha coinvolto una nave cisterna in transito nello stretto di Hormuz. La petroliera è stata colpita da un veicolo aereo senza pilota, non identificato, e ha riportato lievi danni strutturali. Perché l'Iran, se è l'Iran, come tutto lascia immaginare, compie queste azioni di disturbo? Per tenere alto, caldo il dossier? Per alzare la posta nella trattativa con gli americani? O forse perché durante, in costanza ancora dei funerali di Ali Khamenei, vuole dimostrare che esiste ancora una possibilità di ritorsione, di vendetta, di escalation nei confronti degli Stati Uniti? Resta questo episodio, questo triplice episodio, che ci fa capire come la situazione è tesissima.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Il rispetto non costa nulla, ma vale tantissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Vorrei rispondere al signore che è al camper in Sicilia e si sta facendo la vacanza. Ecco, visto che lui si sta lamentando perché vede spazzatura a destra e a manca, ecco, potrebbe fare alcune riflessioni differenti da quelle che sta facendo, perché non c'è pigrizia. In Italia la spazzatura è in mano alle mafie. Quindi quando si va in Sicilia, quando si va in Calabria, quando si va in Puglia, nel napoletano, cioè nella Campania, e lasciamo perdere quello che è il Lazio, le proteste vengono fatte lasciando la spazzatura in giro per le strade. E lei guarda la spazzatura, veda quante volte passano a pulire l'asfalto, veda la situazione dei cani randagi, veda la situazione dei pulmini che mancano per portare i bambini a scuola, per non parlare della sanità. E veda, visto che è in Sicilia, di andare in quei paesi dove nel 2023 ancora è stabilito che l'acqua potabile c'è un giorno sì e due giorni no. Questa è la situazione della Sicilia, quindi non provi a colpevolizzare i siciliani o il popolo siciliano.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony riderà. Perché tu

0: Un giorno insieme con Pierangelo Bertoli. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Fred Bongusto.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Fred Buongusto.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Balliamo, Bruttissima Bellissima, Che vuole questa musica stasera, La mia estate con te, Tre settimane da raccontare e Una striscia di mare.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Michele Zarrillo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte, è 33 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita presenta. L'aforisma del giorno. È assurdo dividere le persone in buone e cattive. Le persone si dividono in simpatiche e noiose.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Gianni Morandi. Tangenziale.
1: Un'altra fila indiana, un altro venerdì, un'altra settimana. Io che ci faccio qui?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Anna Maria da Torino. Vorrei fare un appello al sindaco, al nostro sindaco, perché volevo chiedergli se si è mai accorto che le periferie sono state, noi delle periferie, siamo stati abbandonati, sporchissime, incurate, proprio mal ridotte. Perciò, per cortesia, fate che questo messaggio arrivi a lui. Vorrei tanto che lui si rendesse conto, a parte che Torino, a parte il centro, il resto è tutto da riguardare perché è sporco. Fate qualcosa, per cortesia. Ciao, grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

forte anche te. Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'8 luglio. È mezzanotte e 53 minuti.

0: scappare.
1: Radio Margherita, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
2: E la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in

0: Sono Adriana e chiamo da Trieste. Ascolto Radio Margherita perché è una radio bellissima.
1: Radio Margherita, una radio bellissima, anche a Trieste.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Davide Valeri, Paura di niente.
2: Succede per caso.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Per chi? Si sono confrontati oggi i Mattia Bazar e i Gens. Confronti!
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo mandare un messaggio a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita di non smettere mai di amare, anche nei momenti più difficili.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Jimmy Fontana. Il mondo.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per una corretta igiene orale, oltre ai denti, ricordatevi di spazzolare anche la lingua. La placca batterica, infatti, si deposita anche lì.
0: I consigli della nonna.
1: Se un cassetto scorre con fatica, passate sui bordi e sui fianchi la carta vetrata, spolverate e ripassate con sapone o cera asciutti.
0: I consigli della nonna.
1: Il bicarbonato di sodio, applicato alle leggere scottature, non soltanto attenua il bruciore, ma evita la formazione di bolle e le conseguenti irritazioni.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: La tua radio preferita? Radio

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri delle vie più ruvide, come l'acqua del Trentino.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Ogni persona merita ascolto, dignità e considerazione. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono la signora Paola, chiamo da Trapani. Ascolti, volevo lasciare questo messaggio. Ma nessun governo si gira mai per il servizio militare? Chi è stato questo scienziato di governo a levare il servizio di leva? Non l'ho capito. Altro che bulle balle. Chiamale, mandale militare. Facci fare le ossa, fai lavare con l'acqua fredda alle 6 di mattina. Oh, altro che bulle balle. Sono responsabile tutti questi giovanotti che muoiono. Quel governo che ha levato il servizio di leva. Ma è assurdo. Mandali militare di nuovo. Ma nessun governo fa niente. Io non lo so. Io, a me mi bastassero 7 giorni per aggiustare l'Italia. Ma così di pazzi, oh. Altro che bulle balle. Mi scuso dello sfogo, perché si sentono tante cose alla televisione, anche i ragazzini e le ragazze adesso, la compagna di scuola, manda a quella servizio militare, a quello manda alla casa corruzione e vede come si fanno le ossa, vediamo se poi fanno bulle balle. Comunque mi scusi lo sfogo, sono troppo nervosa, troppo arrabbiata vedendo tutte queste cose, ma boh.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'8 luglio. È l'una e 54 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.